0: Original. Sí.
1: Cuando le van a dar tan bueno.
2: Ora però parla non ha un preso per Gianmar. Io era capa ma da giù fumare un po' di

0: kidogo nikikuna hivyo hivyo ya mili yao nani mati nani shimyo jino ya na waka mana mao mwe niyo ni kama se the kind of pressure kwa hiyo mili na
1: kwa
0: hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo everybody's complaining about it. Ma batano che altri che auto o dormo e vedremo come la data della nuova sta video con lo sono di questo uno dei best in giro adoro tanto ma di aro mi è uso forse no mi sa then lock and plug it back where

0: mela mela mela mela mela mela
1: mela
0: mela mela mela mela mela mela
1: mela
0: mela mela mela
1: mela
0: mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela mela m